È la follia che lentamente ti pervade e ti fa sua. E questa è la follia che in progressione musicale ti porta via.

vide le luci in mezzo al mare, pensò venuti là in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, gli sembra più dolce anche l'amore.

potenza della lirica, dove ogni dramma un falso, e con un po' di trucco e con la mimica, poi diventa.

quasi è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi sentiva già felice.